Oremus. Omnipotens misericors Deus, qui beatum Iam Mariam presbyterum pastorali studio mirabile fecisti, da quesum ut ex exemplo et intercession fratres in citate Christo lucemur, et quo eius eis eternam gloriam consequi valeas. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Libro del profeta Geremia. Parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore Dio Israele. Scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore, la tua vita è incupibile, la tua piaga è molto grave, nessuno ti fa giustizia. Per ulcera vi sono remedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più. Poiché ti ho colpito come colpisce un eco, con stiglio spietato. Per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Per gridi per la tua ferita, incurabile è la tua piaga. Ti ho trattato così per tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore, e cambierò la sorte della tenda di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà costruita la città, il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente festa. Vi fa crescere

e non diminuiranno. Li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo, la loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre unirò tutti i loro oppressi. Avranno come capo uno di loro, un sovrano uscito dal loro popolo. Io loro avvicinarmi ed essi accosterà. Altrimenti, chi rischierebbe la vita per avvicinarsi a me, oracolo del Signore? Voi sarete il mio popolo e io sarò vostro Dio. Verbum Domini. Deo grazie. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra sua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli rivolge la preghiera dei re. Non disprezza la loro preghiera. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso tutto il suo splendore. Questi scriva per la nazione futura, e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, da cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero. Per liberare i condannati a morte. Il Signore ha ricostruito Sion ed è arso il tutto il suo splendore. I figli dei tuoi servi avranno una dimora. La loro serpe vivrà sicura alla tua presenza. Che si proclami in Sion il nome del Signore e a sua valore in Gerusalemme, quando si radunano insieme i poli e regni per servire il Signore. Il Signore ha ricostruito Sion ed apparso tutto il suo splendore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.